0: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Bene.

0: Cocodrilo.
1: You watch me like a champion.

0: sacchetto, il cuore in tasca.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
9: Leggera, gratuita,
10: gratuita, gratuita,
9: semplicemente unica,
10: unica,
9: Unica Radio, app. Leggera,
10: leggera,
9: gratuita, semplicemente unica,
10: unica,
9: Unica Radio, app.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso come fosse normale. Sorrido mentre dentro

0: tutto bene, anche quando dentro non respiriamo mai. Diciamo tutto bene, anche quando dentro.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane?
10: 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
2: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
3: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
4: La città che cambia. Unica Radio. La tua carica quotidiana.

Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909, scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: tuoi. Unica Radio, emozione unica.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 6 e 2 minuti.
2: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 7:02.
2: Questa è Unica Radio.
3: Hey, this is Vanity and you're listening to my new track Organica, Organica on your favorite station.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942, scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore, sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente unica,
3: unica,
2: unica radio, app.
4: Questa è Unica Radio.
5: È Unica Radio.
4: La radio universitaria di Cagliari.

0: Shall I tell you more lies? Yesterday's gone.
1: Raccontiamo la città che cambia.

Okay.

0: Unica Radio.
1: Le 7:31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Cooper, capo del CENTCOM, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. La cronaca: aveva offerto 20.000 euro a un boss della mala per uccidere la ex. Il piano è stato sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dal DDA di Napoli. Fermate 5 persone. Tra loro il killer Andrea Otiero, elemento di vertice di un gruppo malavitoso di Gricignano di Aversa, Caserta, legato al clan dei Casalesi. E il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di una settimanale di Enego a Vicenza aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio Meloni. Siamo al calcio, parte il Roberto Mancini bis sulla panchina azzurra. Nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita. Ora sono qui per riportare l'Italia dove merita, ha detto il CT nella sua presentazione. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare, ha detto in conferenza stampa con il direttore tecnico Ranieri e il presidente FGC Malagò. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
4: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
5: Amore mio, buongiorno.

0: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo a Dolly?
1: Tieni.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali. Si raccomanda di prestare attenzione e moderare la velocità. In presenza dei cantieri siete sulla SS 131 Carlo Felice, SS 131 DCN e sulla SS 130. In data odierna saranno effettuati i controlli della velocità sulla strada statale 131 Carlo Felice e sulla strada statale 389. Evitare le soste nelle corsie di emergenza se non per motivi di assoluta necessità. Indossare il giubbetto retro riflettente e azionare le luci intermittenti e di posizione per segnalare la presenza del veicolo agli altri conducenti. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione. Al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Questa è Unica Radio.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
6: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
7: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
8: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
9: Raccontiamo la città che cambia.
10: La città che cambia.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
11: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.

al plenilunio. Lei mi ha detto ti giuro, non credo a nessuno, lo giuro. Voglio non fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flexando i miei soldi e pensavano

0: io ce l'ho con me. Sono pronto ad andare, mi basta un perché. Tolleranza si alza, non mi basta un back. Arrivo al B&B e poi fumo dal back. Arrivo in B&B e poi fumo dal back.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
7: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
6: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
7: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
8: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
9: Unica Radio, sei tu.
10: Dai voce alla tua musica.
11: Ciao, sono Roberto, studio ingegneria civile e vi presento The Night.
9: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Radio. La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Uccise 3 persone sull'isola di Qasem. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. E nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Come segnalato dall'aeronautica militare del paese, tutte le difese aeree sono entrate in azione. In particolare si sono registrati lanci di missili in direzione della regione della capitale, ma anche Dnipro e Kryvyi Rih, 8 i morti. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come e-bike, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Indagati per frode in commercio e falso in atto pubblico, un imprenditore palermitano e una società. Italia nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno, oggi bollino rosso per 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani saliranno ad 11, tra cui Roma e Firenze. Attese temperature fino a 40 gradi. Sul Gargano si riattivano gli incendi e brucia anche la Grecia, 8.000 persone sono state evacuate a Creta. Calcio, un Mancini bis per la risalita azzurra. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Così il nuovo CT della nazionale ieri nella conferenza stampa di presentazione. Cominciando quindi dalle scuse per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: App.
7: E mi mancherai.

0: cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita, gratuita,
8: semplicemente
9: unica,
8: unica,
9: unica,
8: unica radio, app.

sentiva, e lì da te il tempo, il mare, su via, stammi a raccontare.

guarda un po' chi oggi ho reincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 9 e 3 minuti.
2: Hey guys, here's Memphis Blood and you're listening to my new single Loads on My Mind. On your favorite radio station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

0: Musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 9:30.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid statunitensi questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Uccise 3 persone sull'isola di Kesham. Nella notte missili russi sull'Ucraina, vittime a Kiev, Kryvyi e Poltava. 8 i morti, tra cui 2 bambine. Mosca parla di massicci raid su obiettivi militari, colpiti aeroporti, impianti industriali e centri di telecomunicazioni. 8.000 persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare. Le raffiche di vento impediscono l'uso di aerei per spegnere le fiamme. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto, nella sud-ovest del Giappone, è salito a 30 morti. Si continua a scavare, ma a rendere la situazione ancora più complessa è il caldo. Le temperature durante il giorno difficilmente scendono sotto i 35 gradi. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale entrano sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine. Accelerata del governo sul decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo. È scontro politico, le opposizioni parlano di rischio per le libertà individuali. Tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svezina. Lorenzo Musetti vuole invece i quarti di finale dell'ATP 500 di Washington, grazie al successo sull'australiano Bukic. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: 2 minuti.
4: Estate.
3: Un libro.
5: Ci hanno insegnato che cadere è l'opposto di riuscire, che la strada dritta è quella giusta e chi devia ha perso. Ma c'è chi ha vissuto abbastanza a lungo dentro l'incertezza da capire che quella storia non torna. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti in un libro, ogni giorno qui in radio. Oggi ci immergiamo in una voce che parla di ostinazione, di rotte corrette e ricorrette, di quella strana libertà che si trova solo quando si smette di avere paura di sbagliare. Se anche tu scrivi di imprenditoria, di innovazione o di percorsi personali fuori dagli schemi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci con Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Dal sottotitolo, dall'Italia alla Silicon Valley, sbagliare, ricominciare e continuare a reinventarsi. Dalla passione precoce per la tecnologia alla creazione di 2 startup high-tech fino all'ingresso in Apple. Edoardo Serra ha vissuto dall'interno uno degli ecosistemi creativi più avanzati al mondo, contribuendo allo sviluppo di prodotti come Siri, capaci di entrare nella vita quotidiana di milioni di persone. A Cupertino scopre una disciplina radicale. Ogni dettaglio conta. Le idee vengono messe alla prova senza sconti. La qualità non è negoziabile. Poi arriva il salto più grande. Lasciare un colosso globale per tornare a fare ciò che ama. Costruire da 0 a 1. È qui che alla terza startup ha ormai maturato una convinzione profonda. La vera innovazione nasce dal dialogo costante tra ciò che immaginiamo e ciò che funziona davvero. In questo mondo le certezze scompaiono e ogni scelta pesa. Edoardo Serra fonda e guida nuove imprese tecnologiche, affrontando ciò che nei racconti di successo spesso non si vede. Notti senza risposte, paralisi decisionale, investitori da convincere, team da costruire, mercati da interpretare. In questa autobiografia, con lucidità e anche ironia, racconta il percorso di una mente curiosa e ostinata, che cade, corregge la rotta e riparte con più consapevolezza. Perché errori e deviazioni non sono un fallimento, ma passaggi necessari verso possibilità e soluzioni inattese. Di Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Sperling Kupfer Edizioni.
6: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, mercoledì 29 luglio 2026, Mimmo Moramarco, consueto appuntamento della rassegna stampa, presente dal lunedì al sabato, e vediamo anche oggi quello che ci raccontano i maggiori quotidiani, quelli che vado a ospitare in questo spazio, partendo dal Tempo, dove c'è una grande foto in alto, la supercazzola di Arcuri, secondo il Tempo, quotidiano diretto da Daniele Capezzone. L'ex supercommissario Covid va in commissione, ma straparla di Papa Leone, Fraud e Einstein, gran difesa di Giuseppe Conte, ma nessuna spiegazione reale su tutto ciò che va chiarito. Non dimentichiamo che secondo il Tempo risulta un maxi profitto non giustificato di 900 milioni sulle mascherine cinesi. Poi Mulè, servono meno slogan e più responsabilità del governo, preferenze, troveremo la mediazione in questo articolo di Mineo. PD Ghislaine sotto assedio e Bettini rilancia la trappola del garante della coalizione. Poi Giacalone, altro che follia e disagio, sono terroristi, l'ideologia è sempre la causa principale. I senatori a vita e grazia, la Costituzione vivente da Einaudi a Mattarella. Di lato Daniele Capezzone e suo editoriale si ributtano sul fascismo e riparte dalla propaganda disperata del sindaco di Bologna. Arriviamo alla Repubblica, in alto la questione internazionale, Trump mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni USA alla Russia, vediamo qui proprio la foto di Trump e Zelensky, in basso al centro il riarmo spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti, Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, dice, protestano Lega, 5 Stelle e AVS. Poi vediamo la foto di Mancini, la nazionale italiana, lui CT, il bis che divide Ranieri al posto di Maldini. Di lato si arriva all'Ilva in sciopero, gara da rifare dopo il blocco di giudici e la scossa in Giappone, crolli e morti, si cerca tra le macerie, come ricordiamo ieri un grande terremoto in Giappone. Per arrivare al Libero, liberi tutti in alto, grande foto, già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300. Qui nell'articolo di Gonzato smetti San Vito. In basso Covid parla Arcuri, piovono bufale. Secondo Libero, l'ex commissario sentito alla Camera, le dogane lo smentiscono subito. Poi l'83% degli elettori di sinistra ha ancora paura del fascismo di Alberto Busacca. L'altare a fuoco, Medjugorje profanata e i segnali dell'apocalisse. Poi l'editoriale, la timidezza, giorni alterni delle procure, di Alessandro Sallusti qui sul Libero. Arriviamo al Fatto Quotidiano, al centro anche qui una grande foto, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, i nostri aiuti, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine, scrivono qui Europol, IPM, De Lucia, mercato nero, velivoli, lanciamine ai clan, e Donald ignora Netanyahu sull'Iran, Trump incontra Zelensky e Bibi, ma tutti i dossier restano irrisolti. Voci da Ramallah, la storia di Douai, i miei familiari e 30 palazzi minacciati dai coloni, questo per quanto riguarda la Cisgiordania, qui sul Fatto Quotidiano. Il caso Minetti, Cipriani contro il Fatto e tipica lite temeraria, scrivono. Il Corriere della Sera, lite sui fondi per la difesa, Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede anche Zelensky, qui una foto che arriva anche dal terremoto, sisma di magnitudo 7.1, crolla centro commerciale, il tutto è successo nel Giappone meridionale, la scossa, l'esplosione, paura. Rimanendo sempre sul Corriere della Sera, in alto Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri per quanto riguarda la nazionale, Malagò mi assumo tutte le responsabilità, Fakir la famiglia, in basso fiducia nella polizia, Bologna la sorella e la nipote, Ape incontrano Pisani, noi crediamo nella giustizia, dicono. Poi a Treviso filmate le sevizie, gemelli 14enni sequestrati dalla Baby Gang. L'editoriale oggi sul Corriere di Nicola Saldutti, la spinta decisiva sui salari, questo per quanto riguarda i nuovi contratti. Il Domani, niente benzina in alto, ma sì al riarmo sui soldi, Unione Europea, la destra è spaccata. Schlein balla ma non molla, ecco perché è sicura di vincere le primarie del campo largo, scrivono. E qui vediamo la foto di Salvini, Meloni, Tajani sul Domani. I Patriot condizionano i due conflitti, USA senza missili, cosa unisce Iran e Ucraina. Vediamo la foto di Trump e dall'altro lato la sinistra è una Babilonia, ma può vincere? Tre consigli al campo largo, qui tramite l'articolo di Gianfranco Pasquino. Una bella parola distorta di lato Christian Raimo, quando sicurezza non significava solo polizia. Arriviamo all'altra voce del network, il Quotidiano. Si parla del deposito nucleare, no della regione Basilicata, posizione comune dopo le polemiche delle scorse settimane. Approvato in consiglio all'unanimità un documento integrato anche con un testo dell'opposizione, il presidente Bardi e la giunta vincolati al rifiuto di qualsiasi concessione sul territorio a locali per le scorie. E Maratea si interroga sui roghi, operatori turistici e libera sugli incendi, non è solo un'emergenza legata all'estate. Poi Matera, vediamo la foto del sindaco Nicoletti qui sull'altra voce, non verrà sostituito il dirigente al bilancio, la giunta sceglie di rimanere con soli 6. Il clima, Basilicata l'ultima spiaggia, dossier di Legambiente, confermata la situazione difficile, i guasti dell'erosione, la sanità, donazione plasma Lucani generosi, secondi in Italia. Matera, sventata truffa, un'anziana, arrestati ancora due campani. E a Potenza, finto carabiniere in azione smascherato dalla polizia. Ad Oppido Lucano nasce la Cineteca Lucana, messo in salvo un immenso patrimonio di immagini. La Gazzetta del Mezzogiorno si sofferma sull'Ilva, un piano in alto per l'Ilva. Addio all'aria a caldo, il governo studia le alternative, rischio licenziamenti, sindacati oggi fanno sciopero. Di lato la cronaca, quanti insospettabili riciclavano con le slot, Bari nella rete degli Snider, pure avvocati e un politico. Proseguendo al centro pagina, ancora il calcio, Italia, c'è Mancini, Malagò ha scelto l'usato sicuro, scrivono qui sulla Gazzetta. Poi passano dal Salento le armi della mafia, l'allarme di De Lucia, arrivano in Sicilia partendo dall'Ucraina. Assalto al portavalori, scattano altri arresti nell'inchiesta della DDA di Bari, pure la ricettazione di bus STP e la Madonna profanata, ira e sdegno a Medjugorje. E ho concluso per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi con la Gazzetta del Mezzogiorno, questo appuntamento del 29 luglio 2026, mercoledì. Ancora un grazie per l'ascolto e la visione, se volete riascoltarla, questa e le altre precedenti, www.rassegnastampa.net. Grazie ancora, una buona giornata e appuntamento a domani da Mimmo Moramarco.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio. Le 9 e 43 minuti.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo il caos degli ultimi giorni, il primo ciclo dell'Italia del nuovo presidente federale Giovanni Malagò parte con Roberto Mancini in panchina. Sentiamolo in conferenza stampa.
5: Io cercherò di mettere in campo una squadra che faccia, che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia, cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo.
4: DT della Nazionale presente in conferenza stampa sarà Claudio Ranieri. Malagò ha dichiarato che entro il weekend conta di trovare una terza persona a completamento della squadra. Ricordiamo che i primi impegni ufficiali di Mancini arriveranno a settembre con la Nations League, in un girone che non permette affatto distrazioni, con Francia, Belgio e Turchia. Calciomercato è ufficiale, il viaggio di Bissecchi nerazzurro continua. Il difensore tedesco all'Inter dal 2023 ha prolungato il contratto con i campioni d'Italia fino al 2031. Un prolungamento importante per il centrale, accostato più volte al Bayern Monaco. Il classe 2000, 25enne, arriverà a guadagnare 3 milioni di euro a stagione. Il club nerazzurro ha fatto passi avanti per il rinnovo di Pio Esposito. Anche per l'attaccante è previsto un prolungamento di contratto fino al 2031. La Juventus ha trovato un accordo di massima con il Bayer Leverkusen per il cartellino di Kerim Alaybegovic. Si tratta di un'operazione di 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Ora non resta che limare gli ultimi dettagli. Il giocatore vuole trasferirsi in Italia e per questo ha dato il suo ok bianconeri e ha detto no al Chelsea. Sulle sue tracce c'era anche l'Atalanta, che però non ha chiuso la trattativa. In casa Milan continua a tenere banco la questione legata al futuro di Rafa Leao. L'attaccante portoghese ha più volte dichiarato di ritenere concluso il proprio percorso in rossonero ed è in cerca di una nuova sfida. Al momento però l'unico interesse concreto è rappresentato dal Fenerbahce e poi dal Galatasaray. In attesa di trovare una nuova sistemazione, Leao si è unito alla squadra in ritiro in Australia insieme al connazionale Gonzalo Ramos. Il tennis oggi: Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington impegnati contro l'australiano Vukic e lo statunitense Navarro. A Los Cabos all'alba di giovedì invece debutta Luciano Darderi contro Svrcina. Il basket: l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa del Partizan e del Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già alla seconda giornata, il 29 settembre, e successivamente il 30 dicembre. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
7: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
6: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
8: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
9: unica,
10: come te.
11: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
12: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
13: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio.
7: Raccontiamo
14: la città che cambia.
7: Unica Radio. Emozione unica.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 10 e un minuto.
2: Hey, what's up everyone? This is Fede LeGrand and you're listening to my song. I just wanna party.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio.
6: La città che cambia.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La prossima è una canzone composta dal cantante che ascolteremo tra poco insieme a Polanka nel 1983. La canzone è stata pubblicata sul sito ufficiale del cantante e su altri distributori per il solo download ed è stata distribuita in un CD promozionale per la diffusione radiofonica. Con questo brano il cantante ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2010 nella categoria Best Male Pop Vocal Performance. Non ho mai sentito una sola parola su di te. Innamorarmi non rientrava tra i miei piani. Non ho mai pensato che sarei diventato tuo amante. Scommetto che riconoscerete la canzone dalle primissime note. Ecco a voi This Is It del mitico Michael Jackson.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: nuovo, l'ho comprato una sesta. Se non ti piace lui, via, andiamo da Chanel. Se ti piace Parigi, ti porto la Tour Eiffel. Ehi, ho un occhio chiuso e l'altro aperto.
1: Non siamo qui per gli spiccioli, progetti grandi anche se siamo piccoli. Siamo quelli veri cresciuti nei vicoli, non questi rapper ridicoli.
2: Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Le 10 e 30 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Mosca parla di raid contro obiettivi militari. E un missile avrebbe anche violato lo spazio aereo polacco. Le incursioni hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi Rih. Continua la guerra tra Iran e Stati Uniti. Nella notte pesanti raid americani in Medio Oriente, uccise 3 persone, tra cui un bimbo di 2 anni sull'isola di Qasem. Un attacco iraniano ha invece colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso, ma il Pakistan fa sapere che sono in corso negoziati per la de-escalation. Incendio sui binari, circolazione bloccata dalle 4:10 sulla Milano-Venezia tra Verona, Porta Nuova e Porta Vescovo. Le fiamme sarebbero state provocate da una persona con disturbi mentali. Treni deviati e cancellati. Brucia la Grecia, 8.000 persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta. Torna il caldo in Italia con punte fino a 40 gradi. Oggi si entra ufficialmente nella quarta ondata di calore che durerà almeno per i prossimi 10 giorni. Afe e umidità alle stelle. Oggi bollino rosso a Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città saliranno ad 11 con l'ingresso anche di Roma, Firenze e altri capoluoghi del centro Italia. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong con l'Italia, già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Alle 11:30 l'atto conclusivo sarà contro gli Stati Uniti. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Carica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Time Machine, Unica Radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1973.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 11 e 3 minuti.
2: Hey, this is Dimitri Vegas, I like Mike, and you're listening to our new track Mexico.
3: She stole my heart, Mexico. Oh, oh, oh, oh, oh.
2: Together with Neo and Dana Paola on your favorite station.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 11:32 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Il prefetto di Torino frena i NoTav. Campeggio vietato a Susa e a Bussoleno. L'ordinanza è valida fino al 3 agosto nell'area dove gli attivisti avevano organizzato un'iniziativa. Il governo ha posto la fiducia sul decreto giustizia e migranti in discussione nell'aula del Senato. Seguiranno le dichiarazioni di voto, la chiama dei senatori e il voto finale. Rinviato invece il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale. Massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare. Un missile russo cade in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. A Napoli un giovane di 25 anni è stato arrestato perché è ritenuto responsabile della morte di Ferdinando Formisano, 68 anni, trovato senza vita nella propria abitazione a Varcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Tutto sarebbe nato da una lite per futili motivi. L'economia italiana continua a crescere, anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Servizi in crescita, mentre agricoltura e industria registrano una flessione. Il volley, il sogno dell'Italia di De Giorgi nella Nations League, si infrange contro gli Stati Uniti ai quarti di finale. Azzurri travolti 3-0 e dagli ace degli avversari. Ora testa rivolta agli europei. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Vivere bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
4: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Quando il caldo la fa da padrone, la voglia di cibi freschi e leggeri si fa sentire. I ghiaccioli sono la soluzione perfetta per combattere la calura estiva. Ma perché ricorrere alle versioni industriali quando possiamo prepararli facilmente a casa? Ecco allora alcune idee per preparare ghiaccioli gustosi, salutari ed economici, perfetti per ogni palato. Una delle combinazioni più rinfrescanti è quella dell'accoppiata limone e kiwi. Per prepararlo basta spremere un limone maturo e frullare il suo succo con un kiwi altrettanto maturo. Aggiungiamo un po' di zucchero per un tocco di dolcezza in più e un po' d'acqua per rendere il composto più fluido. Versiamo il tutto negli appositi stampini e mettiamoli a congelare. Dopo circa 4-5 ore il ghiacciolo sarà pronto per dissetarci nelle calde giornate estive. Per un tocco esotico e ricco di antiossidanti possiamo invece optare per i ghiaccioli al tè verde con mango, ananas, curcuma e aloe, preparandolo come se fosse una normale infusione. Aggiungiamo sempre un po' di zucchero a piacere e succo di limone per un tocco di freschezza. Una volta congelato sarà perfetto per chi ama i sapori esotici e vuole provare qualcosa di diverso dai soliti ghiaccioli alla frutta. Per una versione più golosa e cremosa invece, proviamo il ghiacciolo alla banana e cioccolato. Schiacciamo una banana matura, mescoliamola con una goccia di cioccolato fondente e zucchero a piacere. Aggiungiamo un po' di acqua per ottenere la giusta consistenza e versiamo il composto nei soliti stampini. Dopo 3-4 ore in freezer avremo un ghiacciolo cremoso e ricco, perfetto per chi cerca una dolce alternativa al gelato. Amato anche dai bambini che adoreranno il contrasto tra la banana dolce e il cioccolato. Un altro ghiacciolo che sostituisce perfettamente il gelato è quello allo yogurt. Mescoliamolo con della frutta fresca e aggiungiamo un po' d'acqua per ottenere una consistenza morbida. Questo ghiacciolo è perfetto per chi vuole un dolce fresco e leggero, ma allo stesso tempo ricco di proteine e di calcio. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Ennio Flaiano. Non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.
3: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
0: App.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 12 e 2 minuti.
2: Hey, this is Mizero and you're listening to my new single What Does He Have featuring Signals on your favorite radio station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita, gratuita,
3: semplicemente unica,
4: unica,
3: Unica Radio app.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Tra poco su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio con il primo servizio.
2: La scena urban italiana è pronta a prendersi il palco dell'Alguer Summer Festival per una notte ad altissima intensità. Il 20 agosto l'anfiteatro Ivan Graziani di Alghero ospiterà Capo Plaza, uno dei pesi massimi del rap italiano, per l'imperdibile tappa sarda del suo attesissimo tour estivo. Tra hit multiplatino e nuovi brani, il re della trap promette di infiammare il pubblico della Riviera del Corallo con uno show live carico di energia, ritmo e rime taglienti.
1: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
3: Anche il sud dell'isola si prepara a ballare con l'attesissimo ritorno di Madame. La straordinaria artista porterà tutta l'energia del Madame Tour Estate 2026 e i brani del nuovo album Disincanto sul palco della Cagliari Musica Arena. Una serata live imperdibile in cui la sua poesia urbana e le sue hit più amate risuoneranno sotto le stelle in un concentrato di emozioni e ritmo.
1: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
4: A Busaki, la tradizione culinaria e il fascino della memoria si fondono in un evento unico. Torna l'attesissimo appuntamento con la Sagra de Sussuku, la celebre festa dedicata alla prestigiosa pasta fatta a mano, cotta nel brodo di carne e arricchita da pecorino fresco e zafferano. Tra la rievocazione del fastoso matrimonio tradizionale busachese, le sfilate in costume e i canti folk, potrete scoprire tutti i segreti di questa pietanza d'eccellenza, immersi in un'atmosfera d'altri tempi ricca di calore e ospitalità.
1: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
5: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my new single Poke the Pain Away.
6: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Le 12 e 30 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella, nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale, tocca il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Mi auguro che non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini, le parole del Capo dello Stato. No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi, per la durata di 3 giorni, da aderenti al movimento NOTAV ed esponenti del centro sociale a Scatasuna. La motivazione dell'ordinanza è tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia torna in giunta per le autorizzazioni a procedere. Il voto sull'uso delle chat era previsto oggi in aula alla Camera, ma è stato rinviato. Forza Italia parla di anomalia. Giornata di gravi disagi per chi viaggia in treno. I ritardi al momento arrivano fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze, un incendio nella stazione milanese di Porta Garibaldi e un danneggiamento a Verona. L'economia italiana continua a crescere, anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. Servizi in crescita, mentre agricoltura e industria registrano una flessione. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: raccontiamo la città che cambia. Le 12:43 minuti.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché è un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT, Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT, sentiamolo.
2: C'è da lavorare, da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio, come? Cercando di abbassare i prezzi.
1: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese è svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City. Ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, le idoneità sportive al CONI e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza il secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alabiegovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo, le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a suon di ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano, eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
5: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
6: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
7: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: App.
11: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 13 e un minuto. Le 13 e un minuto.
2: This is Alex Parker and this is my new track Love the Way You Lie With.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 13:03.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dina.
3: 26 anni di musica, paesaggi e incontri. È Musica sulle Bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti, pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e Lavande dei Templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
4: Eh no, signora, cartacea non vale.
5: Ragazzi, con questa non è.
6: Ma no, dai, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
8: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Radio.
1: Le 13 e 32 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, lo dice il Presidente della Repubblica Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale. La violenza, ha aggiunto il Capo dello Stato, è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. E intanto il prefetto di Torino ha firmato un'ordinanza che vieta, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Erano previsti infatti 3 giorni di presidio dal movimento NoTab. Nordio, ti metto dentro una R4, una stella a 5 punte e la sigla BR. Questa è la scritta sciocca apparsa in via Portuensi a Roma all'altezza del civico 473. Il macabro riferimento è quello alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio 1978 venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, barbaramente ucciso proprio dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. Hacker che si fingono altri hacker. Il CERT Agid ha individuato per la prima volta in Italia una nuova campagna informatica di tipo sextortion. Finti criminali che dicono di aver violato i dispositivi delle vittime per estorcere denaro. Hai guardato video espliciti, pagaci $2000, il testo del messaggio ricevuto dalle vittime. La scherma è Grande Italia anche nell'ultima giornata dei mondiali di Hong Kong. Le ragazze del fioretto hanno conquistato la medaglia d'oro battendo in finale gli Stati Uniti per 45-29, grazie soprattutto a una straordinaria prova di Arianna Errigo. Italia prima anche nel medagliere. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
3: con il Fondo Studio.
7: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali che confluiscono nei centri urbani dell'isola. A causa della presenza di cantieri per riammodernamento piano viabile in strada statale 131 Carlo Felice, strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e sulla strada statale 130, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. In data odierna sono previsti controlli della velocità in strada statale 729 in provincia di Sassari. Prima di mettersi in viaggio, verificare la validità della patente di guida e che il veicolo sia assicurato e che abbia superato la revisione periodica. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto. Grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
2: Leggera, gratuita, gratuita, gratuita. Semplicemente unica. Unica. Unica Radio, app.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Hey, this is Killam with Color, and you're listening to our new track, Honey, with Rizla, Pension, and Andres Matthews on your favorite station.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 14:03.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso come fosse normale. Sorrido mentre dentro

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Unica Radio.
10: La città che cambia.
11: Raccontiamo la città che cambia.
12: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è stata pubblicata nel 1983 e fa parte dell'album ritenuto il disco più venduto nella storia della musica, con una stima di oltre 110 milioni di copie vendute. Il videoclip di questa canzone è considerato il primo video musicale ad avere una trama e una coreografia. Per questo l'autore della canzone chiamava i suoi videoclip cortometraggi. È quasi mezzanotte e qualcosa di malvagio si aggira nel buio. Sotto la luce della luna vedi una sagoma che quasi ti blocca il cuore. Tenti di gridare, ma il terrore ti prende il suono prima che tu lo emetta. Inizi a immobilizzarti, mentre i tuoi occhi sembrano l'immagine dell'orrore. Sei paralizzato. Ma voi non abbiate paura, perché questa è Thriller di Michael Jackson.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 14 e 32 minuti.
2: Un pomeriggio dalla redazione. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica, che nel corso della cerimonia del ventaglio Quirinale ha detto che quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi, ha detto Mattarella. Intanto si apprende del no al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa e Bussoleno. Lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento NoTav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. È stato spento un incendio divampato in galleria della stazione di Milano di Porta Garibaldi all'altezza del binario 20 questa mattina, che ha provocato gravi disagi per i viaggiatori. I treni, come ha specificato RFT in una nota, hanno accumulato fino a 140 minuti di ritardo. L'economia italiana continua a crescere. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat nel secondo trimestre di quest'anno, il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi del 2025, mentre il confronto con lo stesso periodo dell'anno segna un aumento dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica. Siamo al calciomercato. La Roma ha trovato un accordo con il Wolfsburg per il cartellino di Kouliarakis, operazione da 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'Inter accoglie invece John Stones, il difensore inglese arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche. Tutto alla prossima edizione.
0: Unica Radio.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: canterai.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1971.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: La donna è fedele ad uno, quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: This is Lizzie Nightingale and you're listening to Waiting on Your Love, produced by Sub and featuring vocals from me. Enjoy! And featuring vocals from me. Enjoy!
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
7: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
8: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15:30 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, che ad oggi è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Dopo il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte a causa di un attacco missilistico russo nell'Ucraina centrale. Colpiti anche aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale e centri di telecomunicazione e logistica militare ucraini. No al campeggio libero all'interno del territorio di Susa e Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Rotab unitamente a esponenti dell'ex centro sociale a Scatassuna. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, ha detto intanto il presidente della Repubblica Mattarella. Da oggi, 30 luglio, le nuove carte di identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone, ha detto il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. Lo sport: l'Italia è campione del mondo nel fioretto femminile. Dopo il capolavoro di Arianna Rigo, Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Con questo successo la spedizione azzurra chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie, vincendo anche con ampio margine il medagliere per nazioni. È tutto, alla prossima edizione.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la Personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia, che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo Te fino al 13 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica, multimediale e di capolavori sartoriali che fanno rivivere una stagione di esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria. Un big bang dell'immaginario della moda che riverbera ancora oggi il suo successo, il fascino, la magia delle sue forme. Il percorso espositivo immerge i visitatori dentro 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video con filmati fino ad oggi non disponibili al pubblico, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che porta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
0: Unica Radio.
1: Questa è Unica Radio.
6: È Unica Radio.
1: La radio universitaria di Cagliari.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15 e 43 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la scherma, perché l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile dopo il capolavoro di Arianne Rigo, capace di ribaltare la finale con due assalti straordinari. Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Alla più giovane del quartetto dunque è bastato amministrare il margine per chiudere la sfida e riportare il titolo mondiale in Italia. Con questo successo la spedizione azzurra di scherma chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo con ampio margine il medagliere per nazione, confermandosi dunque ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma. Siamo al calciomercato con la Roma, che ha trovato l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna, mentre Dobbig fa il percorso inverso e dunque giocherà con gli emiliani. L'Inter accoglie John Stones, il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito, sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu. In casa Juventus ci si prepara ad accogliere Kerim Alaybegovic dopo l'accordo trovato con il Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Classe 2007 è stato decisivo nelle due sfide playoff, tra cui l'ultima contro l'Italia, per qualificare la sua Bosnia ai mondiali 2026, dove ha anche segnato un gol nel match contro il Qatar. Ieri chiusa la telenovela invece Colomani, dopo oltre un anno e mezzo di trattative il francese dunque arriverà a breve a Torino. Nazionale di calcio, si va completando la squadra che si dovrà occupare del rilancio del calcio azzurro dopo le nomine di Mancini e Ranieri. Malagò ha completato le caselle relative al ruolo di team manager, a quello del dirigente che farà da coordinamento tra la nazionale e le giovanili, fondamentale per unire tutto il mondo di Coverciano. Per il primo è stato scelto Gabriele Orjali, mentre per il secondo, una sorta di terza figura, ci si affiderà a Gianfranco Zola. Andiamo in Brasile. Carlo Ancelotti ha confermato i contatti con la FIGC per la panchina degli azzurri e ha spiegato il suo no in un'intervista rilasciata a ESPN. Sono stato in contatto con la federazione italiana, ma non è stata una questione contrattuale. Ho un impegno con il Brasile, con questo paese che mi ha accolto molto bene, ha detto Ancelotti, che conclude: non voglio rompere questo impegno. Così l'allenatore italiano del Brasile. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Unica Radio. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
5: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
6: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa, a portata di click.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
10: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di fare due chiacchiere con una cantautrice con noi. Diamo il benvenuto a Laura, in arte Call Me Laura. Ciao Laura, come stai?
2: Ciao a tutti. Innanzitutto grazie per avermi ospitata qui con voi oggi. Grazie. Io sto bene, voi invece?
1: Benissimo. Allora, per iniziare a conoscerci un po' meglio, ti posso chiedere come è nata la tua passione per la musica?
2: Certo. Allora, diciamo che la musica è sempre stata molto presente nella mia vita in tante forme diverse. Iniziata con lo studio di diversi strumenti che però non ho mai scelto io e dunque poi si è evoluto in un odio verso qualsiasi strumento. Però devo dire la verità, in mezzo a questi strumenti è arrivata anche la conoscenza del canto. Non è stato un amore a prima vista, ma è stato un amore che è cresciuto ogni giorno un po' di più e mi ha permesso di conoscere un lato di me che non conoscevo e che oggi è diventato indispensabile.
1: Fa parte di te adesso?
2: Assolutamente sì.
1: C'è stato un momento preciso in cui hai capito che volevi scrivere canzoni tue?
2: Dunque, diciamo che un momento preciso in cui ho capito che volevo scrivere canzoni mie, no, è stato quasi naturale, nel senso che quando mi sono ravvicinata alla musica nel gennaio del 2023, il fatto di voler fare musica con qualcosa che fosse mio era ovvio, lo volevo fare in quel modo, quindi non l'ho capito, era così e basta.
1: Come se una necessità, diciamo.
2: Sì, sì, volevo che fosse reale e per essere reale doveva essere qualcosa che mi apparteneva.
1: Posso chiederti, puoi raccontarci un po' della tua esperienza creativa in studio, proprio parlando di canzoni tue, come prendono in forma i tuoi pezzi? Ci puoi raccontare?
2: Come prendono forma i miei pezzi? I miei pezzi nascono da qualcosa di quotidiano, nel senso che nei miei due pezzi, che sono appunto La vita e la danza dietro le nuvole, vi racconto una parte di me, qualcosa che ho vissuto, qualcosa che mi appartiene e che in qualche modo penso appartenga un po' a tutte le persone che lo ascoltano. Il mio obiettivo è che le persone che ascoltano i miei pezzi possano dire: ah, qua mi ci sono ritrovato anch'io. Se ascoltando le mie canzoni ci si ritrova in questo modo e le si può in qualche modo associare a una quotidianità, vuol dire che siamo tutti abbastanza vicini e che quella canzone ha trovato il suo posto.
1: Quindi diciamo che cerchi di avvicinarti così verso i tuoi fan in qualche modo per farti sentire di più verso loro, in questo senso.
2: Sì.
1: Adesso cambiamo un attimo direzione. Quali sono gli artisti o i generi musicali con cui sei cresciuta e che ti hanno influenzato di più?
2: Assolutamente c'è un artista che per me è molto centrale nella mia composizione e in quello che voglio esprimere, che è Cesare Cremonini. Sono sempre stata molto legata a tutte le sue produzioni, fin da quando c'erano i Luna Pop fino ad arrivare ad oggi. Mi piace molto il suo modo di esprimere con estrema semplicità una quotidianità, qualcosa sul quale ci ritroviamo, quindi assolutamente lui al centro. Però ovviamente ci sono state anche altre correnti, sicuramente Mina, ho sempre avuto una grande stima e una grande ammirazione verso tutte le sue composizioni, le chiamerei quasi opere perché secondo me sono delle vere e proprie opere. E poi qualcuno di più contemporaneo, sicuramente c'è una menzione speciale per Alfa, anche lui al centro delle sue canzoni ha una semplicità estrema per raccontare dei vissuti che non sono così semplici,
1: poi anche facendolo con parole abbastanza non troppo difficili per raccontare cose in realtà difficili, cioè profonde, diciamo.
2: Assolutamente sì.
1: Qual è la cosa più difficile oggi per un artista indipendente che vuole farsi strada?
2: Io vi parlo della cosa che per me è più difficile, ovvero quella di rimanere io, quindi rimanere autentica in mezzo a una corrente musicale che dà spazio a tante persone, per effettivamente uno spazio per tutte queste persone non non c'è. Al centro di tutto per me ci deve essere sempre rimanere io, motivo per cui il mio nome è Colmi Laura, quindi chiamami Laura col mio nome, che è la cosa più semplice che esista. Non voglio fare qualcosa di artefatto, ma voglio che tutto quello che arriva da me sia in qualche modo me.
1: Quindi non vuoi venderti, diciamo, questo mercato che ormai, diciamo, che è un po' saturo interni questo più o meno?
2: No, se... sì, voglio autenticità.
1: È una bellissima cosa in realtà. C'è mai stato però un momento in cui hai pensato no, basta, mollo tutto, e cosa ti ha fatto cambiare però idea?
2: Ce ne sono stati più di uno, motivo per cui ci sono stati diversi anni dove io sono stata molto lontana dalla musica. Quel gennaio 2023 dove mi ci sono riavvicinata è stata un po' una doccia fredda, perché per anni sono stata lontana dalla musica proprio perché non ero all'altezza, perché volevo rimanere dentro un ruolo dove le persone mi identificavano, ma quel ruolo in realtà non ero io, semplicemente rispettavo un'aspettativa che gli altri si aspettavano appunto da me. Quindi sì, ci sono stati molta incertezza, molti dubbi, non sentirsi mai abbastanza, finché poi alla fine davanti allo specchio la sera ci sono sempre io, e io sono così. Quindi potrei non essere all'altezza per qualcuno, sicuramente potrei essere sbagliata per qualcun altro, un altro sicuramente, però io sono questa.
1: Tanto alla fine, se vogliamo fare qualcosa, lo dobbiamo fare lo stesso, alla fine le persone giudicheranno sempre, no? Quindi
2: esatto.
1: È una bella cosa il fatto di combattere sempre per i propri sogni. Posso chiedere di parlarci un po' dei tuoi ultimi inediti?
2: Certo, che allora, diciamo che sì, assolutamente. Diciamo che il primo è arrivato lo scorso 30 maggio, il 30 maggio del 2025, e diciamo che è stato un primo mettersi a nudo con quello che mi caratterizza. Il secondo arriva quasi un anno dopo, anzi più di un anno dopo, perché appunto è arrivato il 19 giugno del 2026 in radio. Ovviamente è stato creato prima, quindi c'è stato un lavoro abbastanza lungo per farlo arrivare in radio, ed è, mi piace definirlo la sorella maggiore del primo inedito, perché se col primo inedito si prende coscienza di questa realtà, che appunto è l'accettarsi per come si è, il godere di ogni situazione e comunque essere consapevoli del fatto che non c'è sempre il sole, ma l'importante è quello, è continuare a ballare nonostante la musica cambi, dietro le nuvole è l'azione, quindi davvero ballare nonostante la musica cambi, quindi la consapevolezza che il sole può non esserci, o perlomeno può non essere visibile, ma non è tanto importante se questo sole appunto sia visibile o meno, ma l'importante è averlo dentro, e quindi questo è la messa in atto.
1: Ma possiamo trovarli in qualche piattaforma tipo Spotify?
2: Assolutamente sì, tutte, le trovate su tutte le piattaforme, assolutamente sì, mi trovate sempre col nome Colmi Laura, sia sulle piattaforme musicali ma anche su Instagram, quindi se qualcuno volesse scrivermi, farmi qualche domanda, sarò lieta di rispondere.
1: Perfetto, ti faccio l'ultima domanda, ti chiedo cosa c'è nel futuro immediato di Laura, ci sono nuovi pezzi, live in programma, cosa vorresti anche che ci fosse, racconta un po'.
2: Dunque, live in programma in realtà non c'è, perché mi trovo un po' in un rapporto un po' conflittuale con il palco, ed è sicuramente uno scoglio che vorrei superare.
1: L'ansia del palco?
2: Sì, ok. Sì. Contro chiunque mi conosca, sicuramente in questo momento sta ridendo, perché tra tutte quelle che sono le caratteristiche che possono attribuirmi, pensare che io sia timida è molto difficile, ma in realtà lo sono tantissimo, però in cantiere c'è un prossimo pezzo, non voglio sbilanciarmi troppo perché
1: non
2: sono estremamente
1: spoiler.
2: Scaramantica.
1: Non facciamo spoiler.
2: Esatto.
1: Però
2: esatto.
1: Comunque in studio però... stai lavorando, sta uscendo
2: sì,
1: qualcosa.
2: Sì, esatto, quindi spero di risentirvi tra qualche mese per parlare del prossimo pezzo.
1: Oh, assolutamente. Anzi, dir penso anche per tutti in realtà. Grazie Laura di essere stata con noi. Ci risentiamo quindi prossimamente, quando vediamo un po', quando uscirà magari il nuovo singolo. Grazie, è stato un piacere averti qua.
2: Grazie a voi per avermi ospitato qui con voi. Spero di risentirvi presto e soprattutto spero che anche voi possiate ritrovarvi nelle mie canzoni.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Yo, what's up, guys? This is Yugen.
5: Hi, this is Kurt Maverick.
4: And you're listening to my new track.
5: Put your hands up.
4: Put your hands up. Your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Una speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti, pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e Lavanda dei Templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.
1: Hey, what's up? This is Lucino, and you're listening to my new song, State of Mind.
2: Unica Radio, raccontiamo la città.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica,
7: unica,
6: Unica Radio, app.
0: Questa è Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è il primo singolo estratto dall'album Counting Down the Days del 2005. Il brano ha ricevuto moltissime messe in onda radiofoniche e televisive, anche a distanza di anni, divenendo un successo mondiale. Il videoclip, ispirato al film The Bourne Supremacy, è andato in onda a partire dal febbraio 2005. È caratterizzato da un'atmosfera da film di spionaggio con una trama fatta di inseguimenti in auto e identità multiple. Cammino per un miglio con un sorriso e non so, non mi importa dove sono, ma so che va tutto bene. Salto le strade, non posso tornare indietro, non conosco nessuno qua intorno, ma sono in salvo questa volta. Scommetto che avete già in mente il ritornello di questa canzone. Ascoltiamolo insieme. Questa è Natalie Imbruglia con Shiver.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea, lo ha detto il portavoce della Commissione Europea, Reynier, rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha però precisato di non avere elementi per giudicare il caso specifico italiano. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea, assicura invece Palazzo Chigi. Diverse persone hanno iniziato ad affluire in Val di Susa, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore. Al momento gli attivisti non paiono intenzionati a lasciare l'area che da alcuni minuti è presidiata da reparti antisommossa. I notave si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto, lo ricordiamo, a causa degli scontri avvenuti il sabato scorso tra manifestanti e forze dell'ordine, ha vietato loro di svolgere il presidio che avevano previsto. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da Bolino Rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, ma si prevedono fino a massime di 41 gradi domenica. Da oggi 30 luglio le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Le nuove carte manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio, dichiara il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, ovvero la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi. È tutto, alla prossima edizione.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: si no me muero.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Unica Radio.
1: Unica Radio.
7: Unica Radio.
1: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
7: Mua.
1: La città che cambia. Portala sempre con te. Unica Radio. Sì,

0: La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1971.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Con limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 17 e 2 minuti.
2: Hey, what's up? This is Hills and you're listening to our new track

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire. Andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Lo sto guardando io.
7: Stiamo arrivando. Adesso basta!
8: Stiamo arrivando anche noi,
9: siamo con Willy.
10: Sì, adesso arriviamo, sì.
11: Che fai, rispondi tu?
12: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
13: Oh ragazzi, guardate questo video.
14: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
15: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
16: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Unica Radio. Le 17:30 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto, lo ha disposto il prefetto di Torino dopo gli scontri e le violenze notab avvenuti lo scorso sabato. Con altre due ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche per chi vicini ai cantieri TAP. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Ma arriva la replica immediata di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea, ponendoci anche all'avanguardia. In risposta al missile russo entrato nello spazio aereo polacco, la NATO e la Polonia hanno attivato le loro difese aeree e terrestri. Il comando supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di stato maggiore polacco e ha sottolineato che la NATO continuerà ad adottare tutte le misure necessarie per difendere il suo territorio dell'alleanza. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da Bolino Rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi. Gli effetti del caldo estremo si fanno sentire in pronto soccorso con un aumento degli accessi. Oggi è l'Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale delle risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi. È tutto, alla prossima edizione.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, in strada statale 131 di diramazione centrale Nuorese e in strada statale 130. In data odierna sono previsti controlli di velocità in strada statale 729 in provincia di Sassari. In prossimità di cantieri stradali si raccomanda di moderare la velocità e, nel caso di corsie chiuse, spostarsi con adeguato anticipo nelle corsie transitabili, prestando la massima attenzione. Per il momento della Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
5: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
4: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
5: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
6: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
7: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
10: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
11: Eh no, signora, cartacea non vale.
12: Ragazzi, con questa non è.
13: Ma no, dai, non vale.
12: Bravo, non vale.
14: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
15: Leggera, gratuita,
16: gratuita,
15: semplicemente
16: unica.
15: Unica Radio, app.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le

0: La ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
1: Hey guys, it's Gustavo.

0: presentiamo La città che cambia. Unica radio.
1: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.

0: La laurea in giurisprudenza.
1: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
2: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
3: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
2: Accedi
1: al tuo prossimo livello
0: con il

0: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
7: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Unica Radio, sei tu.
2: Dai voce alla tua musica.
3: Ciao, sono Alessandra, studio farmacia e vi presento Ed Sheeran, Thinking Out Loud.
1: You Play, la tua musica su Unica Radio.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Unica Radio. Le 18 e 31 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. A Messina un'esplosione ha sventrato una palazzina a tre piani a Pistolina nella zona sud della città. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico in codice rosso. I feriti a quanto pare sarebbero almeno 5. I vigili del fuoco comunque sono al lavoro per i soccorsi e cercano anche 6 dispersi sotto le macerie. Doveva essere un breve viaggio di lavoro a Barcellona, ma si è trasformata in una tragedia che oggi è al centro di un'indagine internazionale. La morte di Samuele Spinelli, di 28 anni, originario di Firenze, ora al vaglio anche della Procura di Roma, ma che ha aperto un fascicolo contro ignoti per chiarire le circostanze del decesso avvenuto il 1 giugno, 3 giorni dopo un concitato intervento della polizia catalana. Paura peste suina in Italia. In poche settimane sarebbero stati abbattuti il 10% degli esemplari della cinta senese, storica razza suina italiana. A denunciarlo sono 15 associazioni che hanno inviato una lettera al commissario straordinario per la peste suina africana chiedendo un incontro urgente. Balanzasca, ormai 76enne, non tornerà in carcere. Il tribunale di sorveglianza di Venezia infatti ha accolto la richiesta degli avvocati dell'ex boss, che dunque continuerà a scontare la propria pena in una RSA in provincia di Padova. Il calcio, arriva il no al piano Infantino per la privatizzazione del mondiale di calcio e anche il boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA, mondiale compreso, finché il progetto non sarà ritirato. E questa la decisione all'unanimità delle 55 federazioni aderenti alla UEFA. È tutto, alla prossima edizione.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
4: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Nel mirino finiscono funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che, secondo l'esecutivo UE, favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Per la Commissione anche le misure di mitigazione adottate dal gruppo sono insufficienti. Gli strumenti per monitorare il tempo trascorso sulle piattaforme, compresi quelli attivati automaticamente per gli adolescenti, sarebbero facilmente aggirabili e non ridurrebbero in modo significativo l'utilizzo di servizi. Un'alternativa X è Facebook, invece, che è un concorrente. Rust è un social network che ha raggiunto quota 300.000 iscritti con una peculiarità tutta sua. Punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza invece che in maniera veloce in tempo reale come i competitor. Si parla di comunicazione ai destinatari in ore o giorni. Una volta iscritti si scelgono 4 uccelli da aggiungere alla propria colonia. Ognuno consegnerà i messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire la distanza geografica tra i contatti. Chi vuole rallentare ulteriormente può optare per altre tipologie di messaggeri come lumache o tartarughe. Definita dal suo creatore come una piattaforma slow chal, dall'unione dei termini slow e social, fino a qualche giorno fa aveva solo 10.000 utenti. Un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che rinnova le prescrizioni mediche senza la necessità di un dottore. Si chiama Doctronic e l'iniziativa è una sperimentazione intrapresa dallo Utah, resa possibile da un programma pilota che deroga temporaneamente le leggi dello Stato sulle licenze mediche. Doctronic permette agli utenti di richiedere i farmaci online. Il chatbot raccoglie i dati clinici, consulta il database farmaceutico nazionale e processa la domanda. Un medico può sempre intervenire nel corso della procedura. Nintendo ha confermato che le vendite della console Switch originale e delle sue varianti verranno interrotte in Europa a partire dalla metà di febbraio 2027. La decisione arriva a seguito delle modifiche alle normative europee sulle batterie che, introdotte nel 2023, richiederanno che le console da gioco portatili siano dotate di accumulatori facilmente sostituibili direttamente dall'utente. La produzione delle console Switch continuerà in ogni caso per tutto il 2026, garantendo la totale reperibilità nei negozi europei fino alla scadenza dei termini legali. È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
5: App.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
6: Baran, you're not a kid anymore.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 18 e 42 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento Europeo. Tre commissioni del Parlamento Europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
2: In a pragmatic, common sense win-win approach.
1: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, le federazioni affiliate alla UEFA hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La UEFA e le sue federazioni nazionali fanno sapere in un comunicato non parteciperanno alle competizioni FIFA, così quanto ha dichiarato l'organo calcistico europeo dopo una riunione online d'urgenza per i suoi 55 membri. La riunione strategica è stata convocata proprio per contrastare l'offerta del presidente della FIFA Infantino di 20 milioni di dollari a ciascuno dei 211 membri mondiali da accettare entro metà settembre. Siamo al tennis. Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo di Washington. L'azzurro ha superato l'australiano Vukic in 3 set con il punteggio di 6-3 e 5-7 e 6-3, conquistando per la prima volta l'accesso tra i migliori 8 nella capitale statunitense. Nel prossimo turno affronterà il giovane spagnolo Odar. Il Novak Djokovic invece tornerà a giocare a Cincinnati. Il serbo, che mancava da 3 anni, si presenterà al via al 7° Master 1000 della stagione. Sarà dunque per lui un ritorno dopo aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, dove è stato lì fermato da Sinner. Si è invece chiuso dopo solo 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos per Darderi. L'italo argentino si è ritirato per infortunio. Torniamo al calcio con la Serie A. Il caso Banda, l'attaccante del Lecce che non si era presentato al raduno ed era irreperibile da circa 2 settimane, sarebbe stato rintracciato tramite una terza persona e il calciatore ha fatto sapere di stare bene, ma avrebbe comunicato di non voler tornare in Italia. Restano ancora da chiarire le ragioni della sua decisione. La MotoGP, Marco Bezzecchi è tornato in sella a Misano dopo l'infortunio alla clavicola, rimediato al Sachsenring e il successivo intervento chirurgico. Il pilota dell'Aprilia ha provato una moto stradale per verificare le proprie condizioni fisiche. L'obiettivo è rientrare al prossimo Gran Premio. Farfalle nello stomaco, ha scritto Bezzecchi dopo il test. Si ferma ai quarti di finale il cammino dell'Italia nella Volleyball Nations League maschile a Ningbo. Gli azzurri sono stati battuti nettamente dagli Stati Uniti per 3-7-0, 25-22, 25-21 e 25-21 parziali. La squadra di De Giorgi ha sofferto soprattutto il servizio americano, incassando 14 ace. Non sono bastati i 16 punti di Yuri Romanò e i 14 di Mattia Bottolo. Ora l'obiettivo principale della stagione diventa il campionato europeo. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
3: App.
6: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
7: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltre mare.
8: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
9: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
10: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1973.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Non sto guardando io.
5: Stiamo arrivando.
6: No.
5: Adesso basta.
7: Stiamo arrivando anche noi.
8: Siamo con Willy.
9: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì.
10: Che fai? Rispondi tu.
11: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
12: Oh, ragazzi, guardate questo video.
13: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
14: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
15: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Unica News, spazio all'informazione.
6: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale, il servizio.
7: Il Bastione di Saremia Cagliari si prepara a trasformarsi in un club a cielo aperto. Il 13 agosto lo storico monumento cittadino ospiterà la musica elettronica di Bastation per una notte evento a ingresso gratuito. Protagonisti della serata saranno le sonorità underground di Lady Starlight, che si esibirà in un set live, e il DJ set di Claudio PRC.
6: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
8: Il fascino delle tradizioni equestri e i sapori dell'isola si fondono a Ausilo in un evento spettacolare. Torna la suggestiva cavalcata ausilese e la Corsa dell'Anello, un appuntamento carico di adrenalina e folklore. Tra le evoluzioni dei cavalieri in costume tradizionale, le sfilate e i ritmi dei tamburi, potrete vivere tutta l'energia della giostra medievale il 12 agosto, unita alle degustazioni del rinomato pecorino locale e delle specialità del territorio.
6: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
9: I motori del Grande Teatro si riaccendono al massimo dei giri perché dal 5 all'8 agosto l'Olbia Arena si trasformerà nel palcoscenico dello show dei record, Notre Dame de Paris. L'opera moderna con le immortali musiche di Riccardo Cocciante è pronta a travolgere la Sardegna con una scarica di pura energia, coreografie mozzafiato e un allestimento visivamente colossale. Preparatevi a vivere un'emozione live potentissima proprio dal 5 all'8 agosto a Olbia, per un evento monumentale e assolutamente imperdibile.
6: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
10: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Italia. Unica radio.
1: Le 19 e 32 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: dramma nel quartiere Pistonina di Messina, dove un'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano degli operai per degli interventi di ristrutturazione. Il ministro della giustizia Nordio ha dato il via libera al mandato d'arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale contro il generale libico Osama al-Masri. La decisione recepisce la richiesta dell'AIA del gennaio 2025, dopo che la Corte Costituzionale ha bocciato l'interpretazione della norma adottata dal Ministero. No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa e Bussoleno. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento NoTab, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale Scatasuna. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre di più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine. Bruxelles però intanto frena e ribadisce il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Arriva poco dopo la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. Il calcio, la UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
5: Un'enorme conquista per la scienza.
6: Quanto è furbo quest'essere.
7: È scappato.
8: Life, non oltrepassare il limite.
9: Non sopravvivremo al rientro.
10: Quella cosa forse sì.
8: Dal 23 marzo al cinema.
11: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
12: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
13: Beh, ho mentito.
14: John Wick, capitolo secondo.
15: Mi stavate aspettando.
14: Dal 16 marzo, al cinema.
16: Ti mostrerò come speciale.
17: 01 Distribution presenta.
18: Sarei venuti qua a cercare fortuna?
19: In certo senso, sì.
17: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
1: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
17: Lo sai da cui... Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
8: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
6: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
4: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
6: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
2: Continuo a pensare a quella storia.
16: 7 giorni.
2: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
3: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
18: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
7: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
0: Unica Radio.
12: La città che cambia.
0: Unica Radio.
13: Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historiae Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 20 in punto.
2: Hey everybody, this is Yudor.
3: This is Estion and you are listening to our new song Drumline.
4: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

ben ritrovati con La Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Cantante raffinata dal crescente successo, stella del soul che ama la musica classica, produttrice discografica e pianista. Stiamo parlando di Alicia Keys.

Chris nasce a Hell's Kitchen, un quartiere di Manhattan, nel 1981 da Teresa Augello, una paralegale statunitense di origini italiane, inglesi, irlandesi e scozzesi, e da Craig Cook, uno steward afroamericano. I genitori si separano quando Alicia ha solo 4 anni, così è la madre a crescerla e a sostenere lo sviluppo del suo talento musicale. Il sogno di gioventù di Alicia è però diventare attrice, così la madre la porta a un provino per i Robinson, in cui ottiene la parte di una delle amiche di Rudy in un episodio. Ben presto la Kiss però abbandona la recitazione e si focalizza sulla musica. Comincia a suonare il pianoforte a 7 anni e conosce la musica classica suonando opere di compositori come Beethoven, Mozart e Chopin, il suo preferito. Alicia si diploma brillantemente, migliore studentessa del suo corso, alla Professional Performing Arts School, una scuola superiore pubblica del quartiere di Manhattan, all'età di 16 anni. Viene accettata alla Columbia University, ma non frequenterà mai i corsi, preferendo dedicarsi a una carriera musicale a tempo pieno.

primo album è un successo planetario, capace di vendere più di 11 milioni di dischi in tutto il mondo e di conquistare il disco di platino anche in Italia. A fare la fortuna dell'album è soprattutto il singolo Fallen, in testa alla classifica americana per 6 settimane. Grazie a questo primo lavoro, la Keys conquista i suoi primi 5 Grammy Awards. Segue dopo 2 anni un nuovo album, The Diary of Alicia Keys, attesissimo da pubblico e critica e per nulla deludente. Anche questo disco, infatti, ottiene un successo straordinario e vale alla sua autrice altri 4 Grammy Awards. Dal 2008 in poi, la sua stella non si affievolisce, ma comunque viene in parte offuscata dall'esplosione di altre pop star e cantanti di fama internazionale. Alicia continua però a produrre buona musica, collaborando anche ad altri lavori.

Bentrovati con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Alicia Keys. La cantante si è sposata in Corsica il 31 luglio 2010 con il suo produttore, Sweet Spitz. Dal matrimonio sono nati i suoi finora unici figli, Egypt Daoud Din, il 14 ottobre del 2010, e Genesis Ali Din, il 27 dicembre del 2014.

Alicia Keys ha vinto nel 2005 lo Starlight Award, premio conferito a cantautori esordienti che riescono fin da subito a lasciare un segno nella storia della musica. Nell'arco della sua carriera ha vinto in totale 15 Grammy Awards. Nel 2009 la rivista Billboard l'ha nominata artista R&B del decennio, quinta nella classifica generale. Era molto amica di Whitney Houston. Prese parte infatti al funerale della celebre artista con un'esibizione visibilmente commossa.

con La grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Alicia Keys. La cantante ha collaborato con Giorgia al brano I Will Pray, pregherò, del 2013. Ha inoltre collaborato con Jay-Z per la canzone Empire State of Mind. Il brano diventa il suo quarto numero uno nella Billboard Hot 100 e il settimo nella Hot R&B Hip Hop Songs, dove è rimasta rispettivamente per 5 e per 3 settimane consecutive. I due hanno poi cantato il brano live agli MTV Video Music Awards del 2009. Nel corso degli anni è stata paragonata a numerosi artisti della scena soul e R&B come Whitney Houston, Aretha Franklin e Stevie Wonder. Sa suonare 8 strumenti: pianoforte, violoncello, sintetizzatore, clavinet, mellotron, wurlitzer, chitarra e basso. Su Instagram Alicia Keys ha un account ufficiale da oltre 14 milioni

2007, Alicia Keys ha varcato con determinazione le porte di Hollywood. Spietata assassina nel criminoso Smoking Aces, la Keys dispensa consigli all'amica Scarlett Johansson ne Il diario di una tata e si dà alla produzione del miele ne La vita segreta delle api. Prossimamente la vedremo nei panni di una pianista prodigio in Compositions in Black and White e di una deliziosa fattucchiera nella produzione disneyana Una strega in paradiso, remake di un film del 1958. Con il suo manager Jeff Robinson, la Keys ha fondato una compagnia di produzione televisiva, la Big Paita. Il primo progetto è una serie per la UPN che attinge all'esperienza della Keys come figlia di una coppia interrazziale nella Grande Mela. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di una grandissima artista, Alicia Keys. Per conoscere le storie di tanti altri grandi artisti, continuate a seguirci qui con La Grande Musica su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Tra poco, la grande musica.

Benvenuti a La Grande Musica, il viaggio alla scoperta della storia dei più grandi artisti di sempre, solo su Unica Radio. La star di cui parleremo oggi è una cantautrice, ballerina, attrice e imprenditrice statunitense. Vincitrice di 24 Grammy Awards, 19 dei quali da solista, la rivista musicale statunitense Billboard l'ha eletta artista femminile del decennio 2000-2010. Comincia la sua carriera come membro fondatore del gruppo Destiny's Child. Il suo soprannome è Queen Bee. Lei è Beyoncé.

Giselle Knowles nasce a Houston il 4 settembre del 1981. Sin dagli esordi gode di una rapida e brillante carriera nel mondo della musica pop. Nel corso della sua carriera non mancheranno poi le apparizioni al cinema. All'età di 7 anni vince il suo primo premio a un talent show cantando Imagine di John Lennon. Date le sue doti canore, viene spinta a studiare musica e diventa la cantante solista nel coro della chiesa di St. John. Muove i suoi primi passi nel mondo della musica a soli 16 anni, quando forma la girl band delle Destiny's Child. Nel 1998 pubblicano il loro primo album, l'omonimo Destiny's Child. Il gruppo raggiunge la consacrazione internazionale grazie al terzo lavoro in studio, Survivor. Ciò nonostante, la leader vuole tentare una carriera da solista. Nel 2006 il gruppo annuncia così il suo scioglimento.

0: make a little money.
1: Nel 2000 Beyoncé stringe un accordo con la Columbia Records per 3 album da solista. Dà inizio alla sua carriera da solista con l'album di esordio Dangerously in Love nel giugno 2003. L'album esordisce alla posizione numero 1 della Billboard 200, vendendo 317.000 copie solo nella prima settimana. Arriverà a circa 5 milioni di copie in tutti gli Stati Uniti. Il secondo singolo, Baby Boy con Sean Paul, diventa una delle più grandi hit del 2003, restando per 9 settimane nella Billboard Hot 100. Beyoncé, solo con il primo album, vince 5 premi ai Grammy Awards 2004, diventando la cantante con più vittorie in una sola serata. Nel novembre 2004 mette in pausa il suo secondo album da solista per concentrarsi sulle Destiny's Child. Viene pubblicato l'ultimo album del gruppo, Destiny Fulfilled. Nel marzo 2006 le Destiny's Child vengono onorate con una stella della Hollywood Walk of Fame.

Bentornati su Unica Radio con La Grande Musica. Riprendiamo dopo questo brano il viaggio all'interno della vita di Beyoncé, parlando delle sue relazioni amorose. Quando finalmente le Destiny's Child ottengono visibilità e fama mondiale, Beyoncé deve affrontare una delusione, la rottura con il suo primo amore, il ragazzo che frequentava da ormai 7 anni. Ritrovatasi sola dopo lo scioglimento del gruppo, Beyoncé comincia la sua carriera da solista e duetta con il rapper Jay-Z in Bonnie and Clyde. Con il tempo, il loro rapporto si fa più serio, fino a diventare una bellissima storia d'amore, e i due decidono di sposarsi nel 2008. La coppia ha 3 figli, Blue Ivy, nata nel 2012, mentre nel 2017 sono nati i gemelli Rami e Sir. Tornando un po' indietro, nel 2006 Beyoncé prende parte al film Dreamgirls, adattamento cinematografico dell'omonimo musical di Broadway. Per il film, la cantante registra anche uno dei suoi brani più apprezzati, Listen, che le vale 2 nomination al Golden Globe.

con sé. Quando era piccola si vergognava molto delle sue orecchie, le riteneva infatti troppo grosse. Nel 2003, sul set di Crazy in Love, introduce la figura di Sasha Fierce, il suo alter ego. Ciò è durato per 7 anni. Nel 2010, infatti, Beyoncé ha deciso di riunire le sue due personalità in un'unica e spettacolare artista. Oltre a regnare nel campo della musica, Beyoncé entra in punta di piedi nel cinema, ricevendo molte critiche positive. Inoltre, è da sempre amante dell'arte. Ha iniziato a dipingere a soli 17 anni, ispirandosi al suo artista preferito, Van Gogh. L'artista vanta moltissime collaborazioni con grandi star della musica, tra cui Sean Paul, Pharrell Williams, Lady Gaga, Ed Sheeran.

nostro viaggio con la grande musica, ripercorrendo ancora qualche tappa della vita di Beyoncé. Nonostante la fama e il successo, uno dei suoi sogni sarebbe quello di passare per Times Square in piena anonimità. La cantante filma ogni suo concerto e prima di andare a dormire se lo riguarda. Critica se stessa, poi lascia una nota a tutti i suoi colleghi su cosa c'è da migliorare e a quanto pare la cosa funziona. Beyoncé è la cantante americana donna più nominata ai Grammy Awards di tutta la storia. Il 18 gennaio 2009 è stata invitata a cantare a una cerimonia in onore del neoeletto presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, e la moglie Michelle, esibendosi nella canzone At Last di Etta James. Beyoncé ha partecipato al film di animazione Il Re Leone, distribuito nel 2019, dove ha prestato la voce al personaggio di Nala ed è presente vocalmente nella colonna sonora.

siamo giunti al termine del nostro viaggio nella vita di Beyoncé. Il 17 aprile 2019, in occasione dell'uscita del suo documentario originale Netflix dal titolo Homecoming, l'artista pubblica un nuovo album live dell'esibizione al Coachella con una traccia inedita. Il documentario è infatti incentrato sulla sua performance al Coachella Valley Music and Arts Festival del 2018. La pellicola è stata descritta come un intimo e approfondito sguardo al concerto, rivelando la strada emotiva dal concetto creativo a un movimento culturale. Oggi vi abbiamo raccontato la storia della regina del pop. Per conoscere altre storie di altri artisti, continuate a seguirci con La Grande Musica, ovviamente solo su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Tra poco raduni musica.
4: E bentornati su una nuova puntata di Raduni Musica. E naturalmente oggi sono io, Fabio, e oggi siamo con un ospite molto speciale. In particolare abbiamo il cantante di una band che sono i Quota Zero. Il cantante è Gigi. Ciao Gigi.
5: Buonasera.
4: Buonasera a te, come va?
5: Tutto bene, tutto bene.
4: Allora, partiamo un po' da... spiegami un attimo Quota Zero, da dov'è che nasce?
5: Allora, in realtà io sono reduce da Sanremo 2018 con un'altra band che era la Nemescalina, quindi ho sempre avuto band, però i nomi sono sempre casuali. In questo caso il nostro bassista Emanuele ha praticamente sempre il cappello, sempre, perennemente, in tutte le stagioni, anche ora che è estate, ha sempre il cappello in testa, e gli volò questo cappello mentre stavano a fare pausa pranzo dalla sala prove, e un vecchierello si girò perché noi cercavamo di beccare questo cappello, ma c'era un vento pazzesco e il cappello continuava a camminare come se avesse vita propria. Un vecchio ci disse: aspettate che arriva a Quota Zero e poi lo raccogliete. E quindi questa roba di Quota Zero ci ha colpito molto, insomma, e l'abbiamo tenuto, come no. Quindi l'ha scelto un vecchio, l'abbiamo scelto un signore.
4: Ah, ok.
5: Un simpatico vecchierello.
4: Quindi da una casualità nasce un nome che è molto interessante, sì. Appunto. E anche la storia è molto bella, anche, diciamo.
5: Sì, è casuale.
4: Esatto. In poche parole, voi cos'è che fate adesso?
5: Rock elettronico. Sì.
4: Rock elettronico. Sì, infatti ho sentito anche, però ci arriveremo fra poco, appunto, il vostro singolo, che appunto
5: sì,
4: che prende il nome di
5: Piove Veleno.
4: Piove Veleno, esatto. Allora, prima di parlare un po' del vostro singolo, che tipo di musica fate? In quanti siete, appunto? Un po' più nel profondo, ecco.
5: Allora, noi siamo in quattro, siamo io alla voce, alle produzioni, quindi io mi occupo sia di produzione che di cantato, di scrittura, insomma, mi occupo di tutto ciò che è la parte testuale, lirica del della canzone e, diciamo, della produzione del brano, quindi del sound generale del brano. Poi abbiamo un chitarrista che è Gian Mauro, bravissimo, poi abbiamo Emanuele che è il bassista, che suona, diciamo, oltre il basso suona anche il basso sinto, quindi fa tutte e due cose, e la batterista che è Rosa Emilia. Quindi, diciamo, siamo una tipica formazione rock, proprio tipica.
4: Ok, quindi infatti, cioè, siete un quartetto molto tranquillo, però comunque
5: sì.
4: Mettete appunto anche dei suoni, anche synth e così via, quindi anche un po' più moderni.
5: Sì, sì, anche operistici addirittura, perché a me piacciono molto, io sono un fissato con i violini, perché, diciamo, essendo io una persona ADHD, sono un po' melomane, quindi praticamente ho sempre questa, cioè nel mio cervello una canzone nasce, diciamo, da una melodia, non c'è nient'altro all'inizio, quindi diciamo che metto appunto sempre prima una specie di orchestrazione di violini, poi magari li facciamo suonare oppure ecco, facciamo dei synth, però diciamo tendenzialmente nasce tutto da una melodia, e quindi sì, il nostro suono è molto particolare, anche perché funde diciamo anche degli elementi tribali, etnici, delle batterie, delle percussioni molto molto serrate. Sì, abbiamo sicuramente, siamo una roba particolare, anche live siamo molto particolari da ascoltare, da godere, perché facciamo una, sicuramente è diverso da quello che fanno gli altri, né meglio né peggio, semplicemente molto molto diverso.
4: Certo, no.
5: E ci teniamo a conservare l'identità, per noi è una cosa molto importante.
4: Assolutamente, quella è la cosa più importante, e non c'è storia, perché bisogna essere unici, secondo me, anche in questo mondo, soprattutto nel mondo musicale. E appunto, ho sentito queste cose che hai detto, appunto, nel vostro singolo, Piove Veleno. Ce lo vuoi un attimo raccontare?
5: Allora, sì, Piove Veleno è nato proprio... Allora, io ero reduce da un periodo storico molto complicato della mia vita. Il 2025 per me è stato un anno terrificante, perché ho perso mia madre, quindi ho vissuto il cancro in prima persona, cioè prima persona di riflesso. E poi io a novembre ho avuto un ictus cerebrale, diciamo sono stato allontanato da alcuni amici, perché quando hai un problema sembra sempre che tu abbia, lo possa mischiare a qualcuno, non so per quale motivo, ma la natura umana è così.
4: Certo.
5: Quindi diciamo ero reduce da un periodo molto complesso della mia vita. E quando ci siamo visti in sala con i Quota Zero la prima volta, quindi parliamo di gennaio, forse, perché noi siamo insieme da gennaio, probabilmente febbraio, gennaio, insomma da pochissimo comunque, quando ci vediamo in sala la prima volta, io arrivai con questo giro di basso synth registrato e con queste percussioni che facevo col respiro, quindi era una percussione registrata, diciamo, cioè registrata e poi messa a tempo, respirata, eccetera. E quando arrivai in sala, loro incominciarono a suonarla subito come se la conoscessero, come se conoscessero la canzone. E praticamente, diciamo, io ho cominciato a scrivere il testo pensando a quello che mi era successo, quindi piove veleno, cioè proprio letteralmente. Questo è stato quanto, cioè, nel senso che nella mia vita, nel 2025, c'è stata una tempesta di veleno ed è quello che poi ho scritto, diciamo.
4: È stata una risposta, in poche parole, a un periodo brutto che naturalmente ha dato vita.
5: Sì, ho raccontato, chiaramente l'ho raccontata come se fosse una storia d'amore, perché secondo me, diciamo, rendere universali le cose è sempre più interessante, perché sennò gli altri non si rispecchiano poi in quello che tu dici. Quindi secondo me, diciamo, declinarla nell'amore è sempre più facile, però in realtà racconta una storia semplicemente di abbandono, ecco, questo è il senso. Infatti ritorna e dice piove veleno, ma che fa? Oggi è domani. Quindi questo è il senso generale del passare del tempo per una persona che viene praticamente abbandonata. Questo è il senso della canzone reale. Poi che sia nell'amore, nell'amicizia, nel lavoro è uguale, però il senso era quello, universalmente una persona che viene abbandonata.
4: Può avere moltissime sfaccettature, come naturalmente l'arte dona, ed è secondo me una delle cose più buona, ed è secondo me una delle cose più belle dell'arte.
5: E sì, sono d'accordo.
4: E allora, passando un po'

0: diciamo che suona molto bene, lo portiamo nelle canzoni, semplicemente.
1: Certo.
0: Domani mattina perché facciamo una roba funk metal, cioè non è detto che non sia possibile questa roba. L'importante è che sia bello.
1: Assolutamente. Da sentire, cioè. Assolutamente.
0: Sì, sì. Per noi l'importante è che sia molto bello da sentire, e poi va bene. Cioè, se una cosa funziona ed è bella da sentire, vuol dire che è giusta.
1: Certo, no, immagino comunque. Però passando anche per un'altra via, c'è stata magari qualche ispirazione proprio oltre naturalmente alla storia che hai raccontato prima, molto, molto triste, comunque anche molto toccante, e qualche altra ispirazione anche dal livello musicale, se c'è qualche hai avuto qualche ispirazione, ecco.
0: Allora, guarda, io sono uno che da sempre ascolta tantissimo, dato che mi occupo io del sound generale, poi chiaramente il sound lo faccio in sala, perché poi sì, mi occupo del sound, ma tendenzialmente comunque non suono niente, cioè tranne i violini, le cose, ma non è che suono le cose, quindi il sound lo nasce in generale. Io però ho sempre ascoltato, ho consumato i dischi dei Tool, degli Scancanenti e dei Radiohead, quindi diciamo sono i miei tre riferimenti grossi, chiaramente senza poi passare per i Queen, per le parti orchestrali e per tutta questa roba qui, che comunque per me sono sempre stati una grande fonte di ispirazione, cioè li ho sempre divorati, quindi diciamo che queste sono le nostre ispirazioni. Le Zeppelin, per esempio, Cashmere, un pezzo
1: fantastico,
0: spesso, in questi giri così, in queste robe così, noi siamo molto oscuri, molto, cioè siamo tipo quei film porno che la gente vede ma fa finta che non ha visto, cioè dice no ma io non vedo i film porno, noi siamo quello, cioè noi siamo quello della musica, diciamo.
1: Ottimo.
0: Strano da dire, ma è così, nel senso noi siamo una cosa che la gente va a scoprire, che poi abbiamo, nonostante siamo insieme da veramente molto poco, abbiamo un pubblico abbastanza solido, piccolo ma solido, quindi comunque le nostre persone ci seguono, e la cosa divertente è che spesso capita durante le canzoni, per esempio c'è un altro pezzo che si chiama Xanax, durante Xanax molte ragazze tipo arrossiscono, perché sono canzoni un po', cioè come se fossero un po' vietate, diciamo, sono un po', hanno dei sound un po' oscuri, un po', cioè insomma ti senti che stai facendo qualcosa di sbagliato, no. Un po' come l'alcol per un 14enne, diciamo, siamo un rock complicato,
1: certo, no, immagino.
0: Rock per guardioni,
1: assolutamente,
0: ci piace così.
1: Allora, io ti ringrazio tantissimo Gigi, siamo arrivati alla fine del nostro tempo naturalmente, e io invito tutti quanti ad ascoltare i Quota Zero e naturalmente anche il vostro singolo, e naturalmente...
0: Sì. A breve sarà anche su Spotify, Piove Veleno, quindi tra un po' lo potranno ascoltare un po' dovunque, perché lo faremo uscire.
1: Ottimo, quindi, perfetto.
0: A breve sarà ufficialmente fuori Piove Veleno, ma... Quindi se vi trovate, diciamo, se vi trovate sulla nostra pagina Instagram per caso Quota Zero IAL, potete seguire, diciamo, i nostri spostamenti, anche perché siamo abbastanza live, e quindi ve la potete venire a cantare con noi sotto il palco, quindi come fanno già gli altri. Venite ad impararlo a memoria insieme a noi, così ci divertiamo.
1: Ottimo. Allora, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità e naturalmente invito tutti gli amici di Raduni Musica ad ascoltare Quota Zero e naturalmente a seguire i prossimi aggiornamenti della band e i prossimi singoli. E io ti faccio ancora un grande ringraziamento, Gigi.
0: Grazie mille Fabio, grazie a voi di Raduni, ragazzi, e buon rock a tutti.
1: Grazie mille. Grazie mille Gigi. Noi ci sentiamo alla prossima. Grazie mille per averci ascoltato.
2: Tra poco, la grande musica.

Benvenuti a una nuova puntata della Grande Musica qui su Unica Radio. Oggi parliamo di una delle più popolari, iconiche e talentuose cantanti di tutti i tempi. Dominatrice delle classifiche mondiali, è stata definita dal Guinness dei primati come l'artista più famosa e premiata di tutti i tempi. Icona della musica soul, pop ed R&B, stiamo parlando di The Voice.

Houston nasce il 9 agosto 1963 a Newark, nel New Jersey. Sua madre canta in un gruppo soul, che ha fatto tour e fornito le voci d'appoggio per Elvis Presley e Aretha Franklin in un gruppo gospel. Whitney trascorre parte della sua adolescenza frequentando i locali notturni dove si esibisce la madre, e spesso sale sul palco per cantare con lei. All'età di 14 anni le viene offerto un contratto discografico, ma la madre non è d'accordo. Vuole che prima finisca la scuola. Dopo il diploma, i genitori, considerando le sue evidenti abilità artistiche, le lasciano iniziare la carriera nel mondo della musica. Firma con la Tara Productions e appare come solista in un album di Paul Jabara, cantando Eternal Love.

Nel 1985 Whitney Houston raggiunge il successo mondiale con il suo primo album omonimo, che si piazza in testa alle classifiche e vende 29 milioni di copie, divenendo l'album più venduto di una cantante esordiente. Tre singoli estratti dall'album raggiungono il primo posto della classifica Billboard. Due anni dopo esce il suo secondo album, preceduto dalla hit I Wanna Dance With Somebody, che le vale il secondo Grammy della sua carriera. Anche gli altri singoli estratti raggiungono la prima posizione, costituendo un record tuttora imbattuto. 7 singoli consecutivi in cima alla classifica. Nel 1992 esordisce sul grande schermo con il film Guardia del Corpo. Il brano colonna sonora I Will Always Love You ottiene un successo planetario. I suoi due album successivi non ottengono però lo stesso successo, e a partire dal 2002 inizia per la cantante un periodo di crisi causato soprattutto da problemi personali. Il suo ultimo album di inediti è del 2009, I Look To You, che ottiene un grande successo in Italia. The Voice ha vinto 6 Grammy Awards. Nel 2020 è stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame. È una delle donne di maggior successo di sempre, con circa 200 milioni di copie vendute tra album e singoli.

Siete su Unica Radio e oggi nel programma La Grande Musica vi stiamo raccontando la storia di The Voice, Whitney Houston. La cantante ebbe diverse relazioni agli inizi della sua carriera, tra cui quella con Eddie Murphy. Nel 1989 conosce il cantante Bobby Brown, che sposa 3 anni dopo nonostante il dissenso di amici e familiari, a causa della cattiva reputazione di Brown. Un anno dopo nasce la loro figlia, Bobby Christina Brown. Tuttavia, negli anni seguenti Brown continua ad avere problemi con la legge e Whitney iniziò a far uso di droghe. Durante un litigio, Brown picchiò la moglie e la polizia dovette usare lo shock elettrico per fermarlo. Dopo scandali per infedeltà, arresti per droga e alcol, nel 2006 Whitney si allontanò dal marito per disintossicarsi e poi chiese il divorzio. Una delle canzoni più famose della cantante è I Wanna Dance With Somebody, scritta dai Boy Meets Girls. Un demo venne proposto a Clive Davis, il suo storico manager, a cui piacque il brano e decise di farlo registrare immediatamente da Whitney Houston, dando vita a una hit planetaria.

Whitney Houston è stata l'artista femminile ad aver firmato il contratto discografico più ricco della storia, nel 2001 di 100 milioni di dollari. Nel 1987 si esibì in Italia, al Festival di Sanremo. Il pubblico le dedicò una standing ovation e le chiese un bis, prontamente soddisfatto. Fu il primo caso per un artista internazionale. The Voice, soprannome che le è stato attribuito da Oprah Winfrey, è praticamente nata con il microfono in mano. Infatti sua madrina era Aretha Franklin. Nel corso della sua carriera ha collaborato con molti artisti, tra cui il marito Bobby Brown, ma anche la figlia Bobby Christina. Inoltre, agli inizi della sua carriera, ha prestato la sua voce per canzoni di artisti che si trovavano all'apice del successo, come Chaka Khan e Jermaine Jackson.

siete sempre su Unica Radio e oggi nel programma La Grande Musica stiamo parlando di Whitney Houston. La cantante è morta nel 2012 all'età di 48 anni. L'ex marito Bobby Brown, allarmato per il suo ritardo, chiamò parenti e amici di Whitney, i quali chiesero al personale dell'albergo di entrare all'interno della suite dove alloggiava il Beverly Hilton Hotel. Venne trovata esanime sott'acqua nella vasca da bagno. I paramedici tentarono di rianimarla senza successo. La causa del decesso sarebbe da attribuire a un collasso cardiaco dovuto al prolungato uso di droghe e al successivo annegamento. I funerali si sono svolti nella chiesa di Newark, dove aveva iniziato a cantare nel coro gospel. Erano presenti 1500 persone, tra cui molte star dello spettacolo. La cantante riposa nel cimitero di Newark, la sua città natale.

raccontando la storia di Whitney Houston nel programma La Grande Musica. La cantante ha avuto anche una proficua carriera come attrice e produttrice cinematografica. Nel 2017 è stato realizzato un documentario sulla sua vita, intitolato Whitney, Can I Be Me? Un altro documentario è stato realizzato l'anno successivo e contiene diverse rivelazioni shock sulla sua vita. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di una delle cantanti di maggior successo di sempre, Whitney Houston. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Seguici su Unica Radio.

altri di luglio. Lei mi ha detto ti giuro, non credo a nessuno, lo giuro. Vogliono fare come me, non lo fa nessuno, ti giuro. Lo faccio per tutto il tempo, da sempre, per sempre, da giugno a giugno. Stiamo flex

0: difficile.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

Bye.

Guarda un po' chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato. Mi sembra che un secolo sia passato.

guarda un po' chi oggi ho reincontrato, mi lasci senza fiato, ma quante cose che

0: Unica Radio.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata una tipa maldestra, lago negro nei boschi, a caccia di adre.